Cacete. Cacete. Cacete. Cacete. Cacete. Yo camande gente sana na puyo jete. Cacete. Cacete. Viti popo cacete. Viti popo cacete.